Apollo volano verso la Luna. La velocità dell'astronave è di 5.000 km all'ora. Il primo viaggio per il parco dell'uomo sulla Luna è cominciato bene. Più della metà del viaggio, Terra, Luna.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.